Zimonya, Dora Lumbo, Dora Pindu, Nyanga, Wazomba, Benalonga, Ozia, Zinzajo, Dinewewe Mtere Rambori Babu. Of Romeo Gaza. Tapere rabao zinaga. Iwe. Nyazura. Ruzave. Jenda mbuya. Macheke maronjira. Chichipa nechekwa mutare. Mure wa mtogo. Bajuru hapo. Bagrosi mzami. Bazenda. Murugulo digo. Mujava java. Kwa morosi. Nakiwa chitimbe Mutoko Tokyo kuchitoa Zumba funga maramba kuru kariro nekwa nakabarirwa kuchipatara Nyadire Hospital